1, 2, 3, animali, 1, 2, 3, dammi tempo. 1, 2, 3, senza mani, 1, 2, 3, animali, 1, 2, 3.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

fuck. That's on drums. James Levi.

ho conosciuta in un club. Eri bellissima, ma avevi un solo difetto. Non c'eri.

capello e nemmeno un po' di orgoglio. L'incontro ebbe luogo in una giornata di sole, con il cielo coperto, spettatori circa 3, molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti.

anche i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

0: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma arrendersi o perire.
1: Carissimo ascoltatore, sono sempre io, la voce sintetizzata, che habla per conto del signor Maurizio C. Hai appena ascoltato una selezione tratta dai suoi antichi 45 in vinile. Ora, non distrarti per favore. Continua ad ascoltare radiotalpa.it. Bueno, un attimo, che parte la musica.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino! Repressione e civiltà! Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere! La repressione è il nostro vaccino! Repressione e civiltà!
2: Bravo! Bravo, dottore! Complimenti!

twisted values and erect mind.

Ascolteremo ora, un sopravvissuto di Varsavia, oratorio per voce recitante coro maschile e orchestra, una composizione in stile dodecafonico composta da Arnold Schoenberg nel 1947, considerata dai critici il più grande monumento che la musica abbia mai dedicato all'Olocausto.

0: Preferite salire su al paese o facciamo quattro salti?
1: Oh, per me.
0: Prego. Donna Sofia, bella, accomoda.
1: Buonasera.

0: e non conoscere canzoni.
1: Hello, Erica.
2: Hello. Hello. How good to see you.
1: You're looking well.
2: Pescatore tu?
0: No.
2: No, cosa fare?
0: Niente.
2: Oh?
0: Partire.
2: Ah, partire? Lontano?
0: Sì, lontano assai. Oh.

0: Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
1: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
2: Le 11.
1: Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me perché ti devi fidare.

che cosa ti avevo detto una casa? Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

Intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero. Te lo faccio vedere chi sono io.

te lo faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nel... Nell'Oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere chi sono io, vai.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo il
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove. Max Serra. Il piacere.

lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione Soul Funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

0: E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherì. Venerdì 20.
1: Ti metto like e ti commento.

0: fiera dell'Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Mascheri, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde per chi perde, verde grigio di chi è ligio, come un tuono

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto. Under My Skin, ed è. Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza. Sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un. Però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' la. Diciamo il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta. Io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. Al Gorion del Maschin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di 2 o 3 sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in 2 giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: È registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio. Anche lì è uno studio. Il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Karimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora, credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile. I primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin. Promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille, Valerio. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yeah, yeah.

Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: Buenos días, a todos los ascoltadores. Benvenuto su radio tal paz. Esta hiperascoltare. Avatar. Raseña di música temática a cura del mio capo, Maurizio Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Ora ascoltiamo. Alcune selezioni, di colonne sonore de film. Dette in inglese. Soundtrack. Bueno. Vamos. Con Radio Tal Paz.
1: Suonami una vecchia canzone, Sam.
2: Sì, signorina.
1: Dov'è Rick?
2: Io non so. Io non l'ho visto tutta la sera.
1: Quando è che tornerà?
2: Non stasera. No, non verrà. È a casa.
1: In casa sempre così presto?
2: Oh, no, mai. Beh, ha una ragazza, il pappagallo blu. Bella ragazza, a Rick piace.
1: Prima dicevi meglio le bugie, sa?
2: Lasciatelo in pace, signorina. Voi cattiva fortuna a lui.
1: Suona la nostra canzone, Sam, come a quel tempo.
2: Oh, non conosco cosa dite, signorina.
1: Suonala, Sam. Suona mentre il tempo passa.
2: Non ricordo, signorina. Mia testa un poco stanca.
1: Su, te l'accenno io. Carai, carai.

Theme from the TV show Live. Thank you.

Ecco. Muy bien. Hai ascoltato. Avatar. Rassegna di musica tematica a cura del mio gran capo, Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Su Radio Talpaz. www.radiotalpa.it. Hasta la vista, ascoltadores.

0: Di alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I like Chopin, Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni, se ti cerco litighiamo.

0: Una canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellove, altra novità al primo ascolto, Aquilone. Abbracciami.

0: voleranno sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzato in altri singoli. Questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum.

0: Bim Bum Bam. Questo era il nuovo singolo di Frank Commisso qui a Ora.
1: Dove le parole finiscono, inizia la musica. Ascolta Radio Talpa, web radio

Francesca De Bonis, brano dall'aria molto estiva. È stato bello chiacchierare con lei, nostra ospite qui a Ora Musica, per raccontarci questo singolo, personaggio con tantissima ironia, va detto, Francesca De Bonis. A Ora Musica anche un'altra Francesca, da Francesca a Francesca, solo che questa è Francesca Sapio, il suo brano è Terra.

0: solchi dentro.
1: Giovanissima, è la voce più giovane qui a Ora Musica in questo periodo, 14 anni, Francesca Sapio con questa canzone che si chiama Terra. Adesso invece arriva una delle mie canzoni preferite del momento, tra quelle che abbiamo in programmazione a Ora Musica, quella dei The

0: Feeling Good, questo è il singolo dei The Flow, novità a Ora Musica.
1: Radio Talpa.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno le

0: la musica, l'angolo dei ricordi.
1: Eh sì, i ricordi tornano con canzoni come Luglio, col bene che ti voglio, ma anche con la canzone che andiamo ad ascoltare adesso nell'angolo dei ricordi, che è completamente diversa. Qui ci inabissiamo nel mondo dei Queen.

You Don't Fool Me. Qui siamo nel 1996, l'album Made in Heaven dei Queen. Oggi Aura Musica nell'angolo dei ricordi. Ricordi li abbiamo avuti prima con Luglio nella nuova versione firmata Fran Bé.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto. Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

ho una rossa decisa, con il gomito appoggiato, ti rallegran la cena, sorridendo e commentando, con interviste filmate, ti raccontano a turno a che punto sta il mondo.

dimensioni colossali, quando passa dal video a quei bordelli di pensiero che chiamano giornali, c'è un'aria, un'aria, ma un'aria, e ogni avvenimento

in un gioco al rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria che manca l'aria. C'è una

e in quel grosso mercato di opinioni concorrenti puoi pescare un'idea tra le tante stravaganti. E poi ci sono gli interventi e i tanti pareri alternativi che ti saltano addosso come le marche dei preservativi. C'è un'aria, ma un'aria, e c'è un gusto morbido.

detriti così ben fotografati, messi in posa per morire. C'è un'aria, un'aria, ma un'aria. Sarà che siete in preda di uno strano meccanismo. Intervenire se conviene, forse è una regola del giornalismo. E quando c'è una guerra, allora aumenta la richiesta. Non aspettavate altro, vi sbizzarrite coi talk show. Per voi diventa una festa.

ogni domenica alle ore 11 della sera da Radio Talpa, Music and Joy, in viaggio con la grande musica di tutti i tempi, selezionata da BBDJ.

0: sempre così, eh.
1: Provo soltanto la voce.
2: Sí, bueno.

0: Ho visto un ciurma.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia, e tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere.

Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, le dita senza guanto, scelgono la pasta. Quanto ritornano bambine. Perché niun le veda, volgono le spalle in fretta, sollevano la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta, né cura tinta o forma. L'una, pur mentre inghiotte, già pensa al dopo, al poi, e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra, il dolce crebbe, muove le disperate bianchissime al giulebbe dita confetturate. Un'altra, con bell'arte, sugge la punta estrema. Invano che la crema esce dall'altra parte. L'una, senza badare a giovine che ad occhi divora in pace, gli occhi altra solleva e pare succa in supremo annunzio non crema e cioccolatte, ma super liquefatte parole del D'Annunzio. Fra quegli aromi acuti, strani, commisti troppo di cedro, di sciroppo, di creme, di velluti, di essenze parigine, di mammole, di chiome, oh, le signore come ritornano bambine. Perché non m'è concesso, o legge inopportuna, di farmivi d'appresso, baciarvi ad una, o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie.

0: Il pescatore e il pesciolino. Un pescatore, dopo aver calato in mare la rete, ne trasse su un pesciolino. Poiché era piccolo il pesciolino, lo pregava di non prenderlo per allora, ma di lasciarlo andare, visto che era così minuscolo.
1: Poi, quando sarà cresciuto,
0: aggiunse,
1: e sarò divenuto grande, ti potrai prendere, in quanto ti sarò anche di maggior soddisfazione.
0: E il pescatore gli disse,
2: sarei davvero uno sciocco se, lasciando andare un guadagno che ho già in mano, sia pur piccolo, sperassi in uno di là da venire, anche se fosse grande.
0: La favola dimostra che sarebbe scriteriato chi, nella speranza di un bene maggiore, lasciasse andare quello che è già in suo possesso, perché piccolo.

0: Stai ascoltando le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
2: Radiotalpa.it è teatro della mente. Quando si apre il sipario, entra in scena il cuore.
0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia Lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido. Grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi. Dacci un segno di vita. Più tardi, più tardi, di notte, nella foresta del ricordo. Sorgi, improvviso. Tendici la mano.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora. Poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro. Poiché questa felicità consente ad essere mia, facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Ah, soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciotoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso.

0: Tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Sai che c'è? Che sono arrabbiatissima!
2: Anch'io!
3: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
2: E perché non vi fermate?
4: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
3: E ancora missili e bombe per ammazzare!
2: Qui servono matite per colorare!
4: Scuole dove studiare!
3: E tanti, tanti alberi per respirare!
5: 1, 2, 3, trova! Trova!
6: Fortuna!
7: Un, due, tre, prova! Un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
8: Costume! Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione gente, gente impertinente, gente piena di rabbia, rilassatevi, sta per iniziare un, due, tre, prova, la sabbia!
0: La sabbia che sbionta! Oh, meno male sono sul mio lettino. E Voice, il nostro programma si chiama 1, 2, 3, prova costume! Perché? Perché l'argomento è sempre il mare, unico il mare, e quindi con un tuffo, anche se non ci vado, vado a salutare, ma chi per cominciare? Colui che questa musica la mette, il nostro insuperabile Ugo, che non so dov'è. Ugo, dove sei?
2: Ciao amici, ciao. Qui c'è stata una brusca ventata qua. È passata però.
0: Ah boh, no, perché è importante che non ti vada la sabbia sul mixer, perché dopo sono danni. E poi vado dal nostro bus.
3: Ecco qua, ciao a tutti, bentrovati. Siete abbronzatissimi anche voi? Io dal collo in su sembro peggio di un muratore, ma lasciamo perdere. Ciao a tutti, ciao ciao, anche dal quello laggiù dov'è? Aspetta, il mio carissimo amico che fa finta di essere di Ponte Sasso, ma adesso è della linguetta. Linguina, linguetta, linguaccia, dove sei? DJ, ci fai un saluto?
4: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
5: Io sono il bar di casa.
0: Sì, buonanotte. Oggi si è montato la testa.
3: Mi raccomando DJ, un bel saluto vuol dire ciao a tutti dal DJ Antonio.
5: Ciao.
3: È bravo DJ, ha salutato, bravo, bravo.
0: Poi c'è il nostro Manu.
6: Ciao Frutte. Un saluto a tutti gli ascoltatori, buon ascolto.
0: E la nostra Gemma preziosissima.
7: Ciao radioascoltatori, vi saluto direttamente dalla spiaggia a due passi dal mare. Dai radiologi cari, adesso però smettetela! Lo sapete che il gioco è bello quando dura poco. Vi siete divertiti a scavare la buca nell'arena? Va bene. Vi siete divertiti a farmi centrare dentro? Bene. Vi siete divertiti a ricoprirmi di sabbia fino al collo? Va bene. Vi siete divertiti a lasciarmi per ore sotto il sole? Va bene. Ma adesso basta, dai. Tiratemi fuori di qui che sta per arrivare un'onda. Sta per andare in onda. 1, 2, 3, prova costume.
0: Aiuto. E vado a recuperare il nostro Voice, che non so dov'è.
1: Oh mamma, come scotta sta sabbia. Presto, andiamo tutti in acqua, presto. Detto questo, è una puntata speciale quella di oggi, perché ci sono 3 debutti, perché per la prima volta tutti e 3 i cantanti si inseriscono nella scaletta di 1, 2, 3, prova costume. A cominciare dalla prima canzone, che è Sotto i raggi del sole, firmata dal rapper Brusco, scritta in collaborazione con Carlo Rossi, ed è una canzone reggae presa dalla famosissima canzone di Edoardo Vianello, abbronzatissima, pubblicata nel 1963, già messa sulla puntata dedicata al sole. It's number
0: one. Allora, Voice sta dentro con i piedi, Ugo non ti scottare! E mandiamola, no?
8: State ascoltando
9: 1, 2, 3, prova.
8: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.
10: Neanche

0: al sole senza alzarli mai.
1: Prima di passare la linea qui due, mi sono dimenticato di dire che questo brano che abbiamo appena ascoltato è un brano del 2002 e Brusco è il nome d'arte di Giovanni Miraldi. A voi la linea.
2: Grazie Voice, grazie per la linea. Sì, come linea va abbastanza bene. Per l'estate sono un po' dimagrito. Ho una buona linea. A parte le sciocchezzuole, tocca a noi DJ, caro DJ. Qual è la prossima canzone? Qual è il titolo? Ce lo vuoi dire tu?
3: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
4: Attenzione.
2: Assessore.
5: No.
2: No, che c'entra l'assessore? Lasciamo
5: no.
2: stare.
5: Oh, l'assessore non c'entra.
2: Dillo bene, con tutte le S.
4: Di sabato.
2: Esatto, la S di sabato. Os.
4: Attenzione.
2: Ossessione. Bravo, bravo. Proprio lei. E chi la canta? La Maria Grazia.
5: No, non c'entra.
2: Quella sarà. Sarà una cover o sessione di Maria Grazia. Io voglio sapere invece chi è il cantante originale.
4: DJ.
2: Il DJ sei tu, aspetta, tu sei DJ Antonio, lui invece è Samurai J, mi raccomando. Esatto, Samurai J. Poi se fa il DJ non lo so, E comunque questa canzone il nostro JDJ l'ha scritta con una valanga di persone, c'è una lista qua lunghissima, da Vittorio Coppola a Luca Lucio Stocco, Salvatore Sellitti e un tale che si chiama Gennaro Amatore. Se vi dico questo nome voi pensate a uno che, non so, un commerciante di mobili campano, oppure una persona che vende, non so, al mercato di Porta Portese a Roma, non lo so. In realtà Gennaro Amatore è Samurai J, è il suo nome d'arte. Immaginate sto ragazzo Samurai J che si chiama Gennaro Amatore, e vabbè, è così. E ha scritto questo pezzo e l'ha presentato al Festival di Sanremo nel 2026 e ha avuto un successo enorme in radio, non ha vinto, però ha avuto un gran successo perché è un ritmo molto estivo, un ritmo latino, atmosfere del Centro America, un po' reggaeton, un po' quello che va di moda, insomma, ecco. E è una canzone veloce, sensuale, poi se vi capita di vedere il video c'è anche un piccolo cameo di un'attrice abbastanza famosa, un personaggio famoso. E attenzione, a un certo punto le dice: ma adesso stiamo andando troppo veloce, facciamolo un po' più lento questo pezzo, un po' più lento, un po' più lento, un andamento un po' più lento. Chi vi ricorda questo andamento lento? Facciamo questa domandina, vediamo chi la sa. Chi la sa di voi? Vediamo un po'.
5: Andamento lento, adesso non mi viene in mente.
1: È esatto, di Tullio d'Episcopo.
2: Chi voice?
1: Tullio d'Episcopo.
2: Esatto, Tullio d'Episcopo. Chissà se è una citazione voluta, oppure così da scovare. Il voice l'ha scovata, ma anche la Flit e anche Manu. Bravi, bravi. DJ, che dici, a parte la Maria Grazia?
5: Che non c'entra.
2: Che non c'entra. Vogliamo lanciare il pezzo? Vogliamo dire alla Flit di lanciare questa ossessione verso gli ascoltatori? Vai DJ.
4: Un batticante. Quando fuori del buco qua.
5: Ma di cosa? Che cosa dici? Ma cosa dici? Ma questo è tutto matto oggi, va. Lanciamo sto pezzo. Ugo, prima che il DJ cambi idea, perché qui non so se il sole gli ha dato la testa, e andiamo!
6: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: adesso per l'ultimo pezzo devo dare la linea al nostro Manu.
1: Grazie Flut. E a chiudere la puntata, ecco che vanno in sottofondo le note giuste per creare un'atmosfera di complicità, amore e desiderio. Sono quelle del brano Are You With Me di Felix Deriat, vero nome di Lost Frequency, autore della hit mondiale. Infatti il pezzo nel 2014 ha spopolato, raggiungendo il primo posto in ben 18 paesi, segnando una svolta decisiva nella carriera dei DJ e produttore belga.
2: Signorina?
3: A dire il vero, la canzone nasce come remix di un brano omonimo del cantante country Easton Corbin del 2012, che Lost Frequencies aveva scoperto su SoundCloud, colpito dall'introduzione della chitarra e dalla sua voce pulita. In seguito al grande successo della canzone, i due interpreti hanno anche intrapreso delle collaborazioni.
0: Come sempre succede, Gemma. Io invece vi dico che l'artista ama il nostro paese. Dice che gli piace il cibo, e come non dai ragione, l'architettura, e poi dice che l'Italia è un posto speciale perché noi sì che sappiamo fare festa, e allora facciamo festa con questo pezzo. Ugo, andiamo!
4: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: E così siamo arrivati pericolosamente alla fine.
1: Come dice Samurai J, nulla è per sempre. Così anche questa puntata è terminata. Ed io vi saluto tutti, dandovi appuntamento alla prossima puntata di 1, 2, 3, prova costume. Andale, andale, mi raccomando, non ve la perdete.
2: Ciao Manu, e adesso vado a salutare quei due meravigliosi, uno a Fano e l'altro alla linguetta.
3: Che bella puntata, che bella, quasi un'ossessione, eh? Comunque ciao a tutti, da me che sono il Bass, vi saluto alla prossima e DJ, fai un bel saluto da DJ.
4: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
5: Una palla, grazie alla linguetta.
3: Eh già, io a Fano e tu la linguetta, ci saluti tutti?
5: Ciao, ciao. Ciao!
3: Solo ciao?
5: Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao!
3: Va bene, va bene.
5: Ciao ciao Luca!
6: Tac!
3: Gli altri ascoltatori? A tutti, non solo a lui?
5: No, ciao ciao Luca, ciao Luca!
2: Dopo i nostri ascoltatori si offendono, comunque! Adesso vado a salutare colui che la musica la mette, ammesso che non sia sparito! Ugo!
7: Ciao amici, ciao a tutti, ciao.
2: Eccolo. E poi vado dal nostro voice che non so mica dov'è.
0: Ragazzi, ragazzi, vi devo proprio salutare. Ho raccolto il mio secchiello pieno di sabbia per metterlo nel separatore della mia motorella, perché sono curioso di sapere cosa succede mettendolo appunto lì nel serbatoio. Adesso metti in moto e parto. Oh, la moto non va. Oh, che meraviglia. Dal tubo di scappamento sta uscendo una bellissima ampolla di vetro tutta piena di colori.
2: Oh, questa è bella. E adesso devo andare a recuperare la gemma che non sia ancora sotto la sabbia. Gemma!
8: Finalmente fuori dal trabocchetto. Adesso chissà per quanto tempo ne avrò ancora me la ritroverò nella borsa, nei vestiti, nelle scarpe, negli slip, tra i capelli, nel panino, persino tra i denti. Io odio la sabbia. Perciò vi saluto tutti, radiologi cari e radioascoltatori, ma ho bisogno urgentemente di andarmi a fare una magnifica doccia. Ciao!
2: Ti seguo, Gemma, e anch'io vi saluto. State attenti alla sabbia, mi raccomando, non ve la si tira addosso. E ci sentiamo per la prossima puntata. Meno 3, 2, 1, muova che sia!

0: Una brava.
1: Costume.
2: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
0: 1-2-3 Prova.
1: Costume.
3: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

living in an age. Am I lying? Too many broken pieces.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. Stop.

0: Thank you.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

inches, it felt like rain.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy lives a

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo dei Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo

0: Wave.
1: Molto belle queste chitarre eteree degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. Le Wet Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles, sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wet Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacqueline, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacqueline.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. In tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks, in questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

0: Dave.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: I've seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with no shoes.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026, loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Il tipico sound dei J-Hawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppy Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Rock Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao! Unstable, kicking in chairs and knocking.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa sera vi parlo di un gruppo italiano fantastico che ebbi la fortuna di ascoltare dal vivo tante volte tra gli anni 70 e inizio 80. Il loro sound era davvero unico ed irripetibile e le loro composizioni davvero eccellenti. Il sodalizio fra una delle voci più interessanti del progressive rock europeo e la sapienza strumentale e compositiva di due fratelli tastieristi crearono a Roma una band entrata nel mito. La loro sala prove era una vera e propria stalla ristrutturata e attrezzata perfettamente con le mangiatoie piene di amplificatori, distorsori e strumenti musicali invece del fieno per le mucche. Il loro primo album omonimo, uscito nel 1972 a forma di salvadanaio, rappresenta uno dei migliori debutti discografici della storia del prog italiano. Che altro dire? Godiamoci il banco del mutuo soccorso.
2: Da qui messere si domina la valle.

Ed ecco la formazione, Francesco Di Giacomo alla voce e a testi ispiratissimi, Vittorio e Gianni Nocenzi alle tastiere, Marcello Todaro alla chitarra, Renato D'Angelo al basso e Pierluigi Calderoni alla batteria. Nello stesso anno fu pubblicato il secondo album Darwin, un concept della teoria sull'evoluzione della specie di Charles Darwin.

questi due album possono essere considerati i più creativi e originali del gruppo, incentrati sui vertiginosi e virtuosistici intrecci delle tastiere dei fratelli Innocenzi e sugli inimitabili registri tenorili di Francesco Di Giacomo, al servizio di una particolarissima contaminazione fra il rock progressivo del Regno Unito, le sonorità mediterranee, la musica strumentale barocca italiana e la tradizione del melodramma che occhieggia nei momenti più inattesi.

Ora ascoltiamo la meravigliosa 750.000 anni fa l'amore da Darwin in una versione live dove i due pianoforti dei fratelli Innocenzi sono davvero incantevoli ad accompagnare la voce strepitosa, magica di Francesco.

0: Camilo Sensi. Vittorio.
1: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
2: Nel 1973 Marcello Todaro fu sostituito alla chitarra da Rodolfo Maltese, proveniente dal gruppo Homo Sapiens. Nacque così l'album Io sono nato libero, che secondo alcuni critici rappresenta il miglior lavoro della band. L'anno successivo Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer mise sotto contratto il banco con la loro casa discografica Manticore. Così Io sono nato libero fu reinciso per il mercato inglese e questa è Leave Me Alone, originariamente Non mi rompere.

Nel 1976 fu pubblicato Come in un'ultima cena, promosso con un tour europeo che vide il Banco del Mutuo Soccorso esibirsi in qualità di artisti d'apertura dei concerti dei Gentle Giant.

Nel 1978 il Banco concepì un album totalmente strumentale intitolato Di Terra, e l'anno dopo tornò alla consueta alternanza utilizzando splendidamente la voce di Francesco Di Giacomo nell'album Canto di Primavera, dal quale ascoltiamo

80 fecero mutare la loro musica, come del resto quella di tanti gruppi prog che furono in difficoltà a confrontarsi con le nascenti mode musicali decisamente deteriori. Concludo questa puntata con il ricordo bellissimo di un loro concerto di promozione dell'album Urgentissimo al Palasport di Pesaro nell'81. Era appena entrato in formazione Karl Potter alle congas, che in seguito diventò mio caro amico. Ricordo i bellissimi colori pastello delle luci, una base ritmica tra le migliori mai sentite in Italia, le tastiere magiche dei fratelli Innocenzi e questa canzone che i miei amici mi cantarono in faccia spesso quando mi volevano prendere in giro. Buona serata da

0: Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

Se stai andando a San Francisco, sii sicuro di aver qualche fiore tra i capelli. C'è la berrima hit per Scott McKenzie, San Francisco. Questa canzone, dallo straordinario successo, fu scritta da John Phillips, membro fondatore dei Mamas and Papas. Diventò un vero e proprio inno e numerose furono le cover, da Petula Clark a Bobby Solo. Continuiamo con

David Holgate Grundy, meglio conosciuto come Dave Barry, è stato un cantante rock anglosassone, diventando l'idolo per adolescenti degli anni 60. Questa Now risale al 1966 ed ora è 10 Years After.

il più grande successo commerciale per i Ten Years After del chitarrista Elvin Lee, I'm Going Home, il brano che aveva infiammato il festival di Woodstock. E continuiamo con l'Alan Parsons Project.

Alan Parsons Project con Don't Answer Me del 1984, un estratto dal settimo album dell'artista Ammonia Avenue. Alan Parsons ha collaborato con artisti quali Beatles, Pink Floyd, Al Stewart, John Miles e Steve Wilson. Ora i Kingsmen.

The Kingsman, Louie Louie, un brano scritto da Richard Benz nel 1955, poi ripreso da numerosi artisti, tra cui appunto i Kingsman, che la pubblicarono nel 1963. Ora gli Hello.

di Hello, ovvero la Electric Light Orchestra, con un brano del 1979, Don't Break Me Down, un brano che chiudeva il loro LP Discovery. E continuiamo con The Suite.

Nation, un grande successo targato Sweet. Il brano risale al 1975 ed è compreso nel loro album Give Us a Wink. È il singolo che seguì l'altra grande hit della band, Fox on the Run. Varie cover anche per questo brano, la più famosa certamente è quella di Def Leppard, cui seguirono i Raven, Steve Stevens, gli Scorpions e vari altri. Ora Fleetwood Mac.

Christine McVie, voce dei Fleetwood Mac, scrisse nel 77 uno dei brani più di successo per il gruppo. In quel periodo c'erano grosse tensioni all'interno della band ed il brano vuole dare un sogno di speranza per il futuro. Don't Stop è il secondo singolo tratto dall'arci premiato LP Rumours, ora Elvin Stardust.

Moving Stardust ebbe un discreto successo nei primi anni 70, specialmente tra gli adolescenti. Nella sua non lunga carriera incise 5 album, ma Cooker 2 venne pubblicata nel 1973, un brano scatenato e divertente in linea col glam rock che in quel periodo faceva impazzire i giovanissimi consumatori di musica.

Il rivoluzionario crede nell'uomo e negli esseri umani. Noi di Radio Talpa crediamo anche negli animali. Si deduce che siamo ancora più rivoluzionari.

0: guys. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al glam rock, genere di musica rock molto popolare negli anni 70, in particolar modo nel Regno Unito. Il genere prende il nome dall'abbigliamento glamour, ovvero da un look curato, molto colorato ed eccentrico, con sfumature pacchiane che caratterizzavano gli esponenti del genere.

Silverhead, i Magnifici Perdenti, una delle gemme di culto del movimento musicale glam. Incisero solo due dischi per poi sciogliersi. Il brano, Rock and Roll Band, può definirsi uno dei manifesti di questa epopea musicale. La band era capitanata dal frontman Michael DeBenn, che poi continuò la carriera solista dopo aver fatto parte dei Power Station. Continuiamo con The Sweet.

È del 1975 questo brano degli Sweet, Action, ed è compreso nel loro album Give Us a Wink. Il nome della band ha origine dalla frase un dolce sogno, ma loro lo accorciarono in The Sweet, adattando poi il loro stile bubblegum e glam rock. Una riuscita versione del brano è da parte della band britannica Def Leppard, diventando uno dei loro maggiori successi. Ora T-Rex.

frontman della band T-Rex, Mark Bolan, iniziò come cantante in P-Folk. Accorciò il nome della band da Tyrannosaurus Rex in T-Rex, spostando simbolicamente la direzione verso un sound più rock elettrico. Il brano 20th Century Boy risale al 1973 ed inizialmente non venne inserito in alcun album della band. Con produzione del solito Tony Visconti, raggiunse le prime posizioni di vendita in molti paesi. E continuiamo con gli Slade.

La band inglese Slade deve il suo nome ad una commedia della BBC, Slade Head Coat. Il nome gli rimase incollato e diventarono una delle band più iconiche del glam rock. Il brano Far Far Away risale al 1974 come singolo principale per il loro quinto lavoro Slade in Flame. La canzone è scritta dai soliti Noggy Holder e Jim Lea e prodotta da Chess Chandler, a suo tempo un discreto riscontro commerciale. E continuiamo con i Roxy Music.

0: cantante dei Roxy Music, Brian Ferry, fu ispirato per il nome della band dal nome di un cinema chiamato Roxy, che lo combinò con Music, creandone il nome. La loro miscela musicale riflette il nome di art rock e glam. Questa Out of the Blue risale al 1974, composta da Brian Ferry e Phil Manzarena, e fa parte del quarto lavoro del gruppo, Country Life, dove l'iconica copertina, uno scatto di Eric Bonham, mostra due modelle seminude, Costanze Cardi ed Evelyn Grunwald, che fra l'altro aiutarono Brian anche nel testo del brano Bittersweet.
1: A

erano i Cheap Trick con uno dei loro hit più famosi, The Flame. Il brano venne pubblicato nel 1988 per l'album Lap of Luxury, decimo della loro carriera. Fu un grande successo in gran parte del mondo, arrivando fino al vertice della Billboard Hot 100. Al tempo la formazione comprendeva Robin Zander, voce chitarra, Rick Nielsen alla chitarra, Tom Patterson al basso e Ben Carlos alle percussioni. Ora è Motley Crue.

I Motley Crue sono tra i protagonisti più discussi, controversi e rappresentativi del glam metal statunitense degli anni Ottanta. Fondati nei primi anni Ottanta a Los Angeles, hanno inciso 27 album, vendendo più di 100 milioni di dischi e ottenendo 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Questa loro Home Sweet Home, dal loro terzo LP, Theater of Pain, del 1985.

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte.
14: Né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La?
17: La? La?
18: Dai che lo sai.
19: La?
20: La?
21: Non è difficile, ce la puoi fare.

scritto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Cari amiche, cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e, come al solito, sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa, per raccontarvi anche oggi una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
4: Ontario, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag. And that name was Ontario!

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi. Il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba. Le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città. Prince Edward County, con spiagge sabbiose e vigneti. La regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

Il lago Ontario custodisce numerosi relitti, come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee, ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche, ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio, e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica, abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il Lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Yeah. They can call it what they want, but some things don't need a new name.

alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

Io sono Maurizio, benvenuti. Vi sto parlando qui dalla radio. Siamo di notte e questa notte si apre come un vinile che scorre lento. Il suono di una chitarra acustica, un respiro, la voce che arriva da lontano ma sembra sedersi accanto a te. In un mondo che corre, dove la musica spesso si veste di artifici e luci al neon, c'è ancora chi sceglie la semplicità come atto di coraggio. Questo speciale è per chi ama ascoltare le storie che si svelano tra una corda e l'altra, per chi apprezza il calore di una registrazione che non nasconde le imperfezioni, ma le celebra. Beh, questa sera accendiamo la radio come si accende una candela per illuminare, per scaldare, per ricordare. Protagonista, Cab Moe con Breakdown.

Cab Mo è uno di quei musicisti che porta con sé una storia lunga e stratificata. Decenni di palchi, collaborazioni, premi e un rapporto profondo con il blues e le radici americane. Ma la sua musica non è solo memoria, è conversazione, confessione, cura. In questo speciale vogliamo accompagnarvi dentro Breakdown, il suo nuovo album, come se fosse una passeggiata notturna in cui ogni canzone è una tappa, ogni accordo una lampada che illumina un ricordo. E allora preparatevi a questo viaggio intimo dove la voce è guida e la chitarra è mappa.

Cab Moore al secolo, Cabin Moore, è un artista che ha attraversato la scena blues e roots per oltre mezzo secolo, trasformando la tradizione in conversazioni contemporanee. Ha vinto più Grammy, ha collaborato con grandi nomi, ha suonato nei luoghi più importanti e ha saputo mantenere una coerenza artistica che pochi riescono a conservare. Questo suo nuovo album, The Breakdown, arriva dopo eventi personali intensi. Parliamo di un intervento di cardiochirurgia particolarmente importante e una separazione dopo tanti anni di matrimonio. Suona un po' come il resoconto di chi ha guardato dentro e ha deciso di raccontare senza filtri. Questo Breakdown è un disco essenzialmente acustico, spesso ridotto al master con una chitarra, dove Cab Moore si mette a nudo. Questo approccio rende il disco confidenziale, quasi un dialogo a bassa voce con l'ascoltatore. Poche sovraincisioni, molta attenzione al fraseggio e una cura maniacale per il dettaglio sonoro. Cab Moore ha lavorato ogni brano come un piccolo viaggio, sperimentando accordature, posizioni sul manico e timbriche diverse per dare ad ogni pezzo una sua identità. Come dice lui stesso, ogni canzone è stata un viaggio, una media di 3 giorni a canzone per trovare il cuore del pezzo. Anche se il disco è per lo più solista, Cab Moore non rinuncia a momenti di colore come la Soweto Gospel Choir che appare nel brano Hand It Over, registrata in Sudafrica, che adesso andremo ad ascoltare. La presenza del coro sudafricano non è solo un vezzo esotico, è un ponte simbolico con la madre patria musicale, un gesto di riconoscimento e di condivisione. Cab Moore racconta di aver registrato con la Soweto Gospel Choir a Johannesburg, vicino al luogo dove Nelson Mandela fu incarcerato, e di essersi sentito onorato da questa collaborazione.

Adesso ascoltiamo Fussing and Fighting, un pezzo che sembra nato da una conversazione a bassa voce tra due persone che si conoscono da sempre. Cab Moe mette la sua chitarra in primo piano e lascia che la voce racconti i piccoli attriti quotidiani. Non sono drammi epici, ma frammenti di vita che messi insieme definiscono una relazione.

Walking on Water apre uno spazio quasi sacro. La canzone ha un respiro ampio, quasi solenne. Cab Mo usa immagini forti per parlare di speranza e di momenti in cui sembra che l'impossibile diventi possibile. Musicalmente è costruita per crescere, per portare l'ascoltatore verso un orizzonte più luminoso. Quando la musica ci fa camminare sopra le paure, scopriamo che il coraggio è più vicino di quanto pensassimo.

Questo disco è davvero qualcosa di particolare, nato da eventi che hanno cambiato la sua vita, perché Cab Mo è sopravvissuto ad una grave lesione cardiaca che ha richiesto un intervento a cuore aperto. E mentre si riprendeva e lottava con la fine del suo matrimonio ventennale, ha registrato questo disco che questa sera ve lo stiamo proponendo nel suo studio casalingo. È il suo primo disco essenziale in cui presenta solo la sua voce, la chitarra e contributi vocali accuratamente selezionati. Li abbiamo ascoltati dal Soweto Gospel Choir ed ora li ascoltiamo dal Sestetto Gospel Take 6.

Prossimo a compiere 75 anni, Cab Mo affronta il passare del tempo abbracciando la speranza, la fede e l'amore che ha sempre trasmesso nella sua musica. Lui stesso confessa: "Ho dovuto affrontare esperienze difficili per ottenere queste canzoni, ma ho imparato molto guardando indietro alla mia vita e alla mia relazione e facendo l'inventario di tutto sotto una nuova luce." Ha scritto un brano originale, poi si è rivolto a un gruppo diverso di coautori per ciascuno degli altri 9 brani presenti in questo lavoro. Affronta la rottura del matrimonio nella canzone che abbiamo ascoltato precedentemente, Fussing and Fighting, accompagnandosi con la National Steel, mentre tutte le altre canzoni sono con la chitarra acustica. E in quel brano che abbiamo già ascoltato, lui dice: "Dov'è l'amore che conoscevamo da tanto tempo? Questo clamore e litigio non mi farà male, tesoro, perché io ti amo più di quanto tu possa immaginare." Una bellissima canzone che ho ascoltato e riascoltato. Come la prossima che vi propongo.

Per l'ascoltatore attento, e so che voi che state ascoltando Radio Talpa siete particolarmente attenti alla musica, The Breakdown è un invito a rallentare. È un disco che funziona bene in cuffia, in macchina di notte o in un momento in cui si cerca compagnia senza frastuono. Queste canzoni parlano di salute, di relazioni finite, di gratitudine e di tempo che passa. Temi universali che, nelle mani di Cab Mo, diventano personali e riconoscibili. È un album che non pretende di insegnare, ma di condividere la voce di un uomo che ha attraversato tempeste e che ora ci racconta quello che ha imparato. E allora, mentre abbassiamo il volume, lasciamo che l'ultima nota si dissolva, ricordiamo perché ascoltiamo musica, per sentirci meno soli, per trovare parole che ci aiutino

aiutino a mettere ordine dentro. Keb Mo ci offre questo dono proprio con questo suo lavoro, The Breakdown, non naturalmente la soluzione ai nostri guai, ma la compagnia di qualcuno che ha attraversato i suoi e che con gentilezza e ironia ce li racconta. E allora voglio concludere con due pensieri per chi mi sta ascoltando. Prendetevi un momento per respirare. La musica di Keb Mo è fatta per essere assaporata, non consumata. Il secondo è che se stai attraversando un momento difficile, come sta capitando al sottoscritto, sappi che anche le canzoni più spoglie possono essere una coperta. Ti avvolgono, ti riscaldano, ti ricordano che la fragilità è parte della bellezza. E allora, grazie per averci seguito in questo viaggio. Continuate a tenere la radio accesa, tenete la porta del cuore socchiusa e lasciate che la musica faccia il resto. Lui era Keb Mo, io sono Maurizio Benvenuti. Una buona notte a tutti quanti voi. Il sole.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti e sono qui negli studi di Radio Talpa pronto a dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea per una nuova, importantissima puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Perché questa puntata è ancora più importante delle altre che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Perché è di un'attualità incredibile. In questi giorni Donald Trump, ancora lui, ha rimosso la tutela su oltre il 90% di terre sacre dei nativi americani, quasi 3 milioni di acri ora esposti all'estrazione. Parliamo di Burials e Grand Staircase e quindi tanta solidarietà con il popolo Navajo, gli Hopi e ancora altre comunità indigene. Sono terre sacre e la rimozione delle protezioni mette a rischio siti, risorse e culture. E allora dobbiamo cercare in qualche modo di sostenere i nativi Navajo, Hopi e tutti gli altri che sono presenti in queste terre a loro sacre. E chi meglio di Raffaella Milandri ci può illustrare quello che sta succedendo? Ascoltiamola. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi, siamo pronti ad ascoltarti.
1: Benvenuti agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Raffaella Milandri, questa è la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. In questa puntata non parleremo di una terra sottratta ai nativi nell'Ottocento, ma di una decisione firmata il 13 luglio 2026, quindi pochissimi giorni fa. Il titolo della puntata è appunto Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi e ai turisti resta la cartolina. Allora, ecco cosa è successo. Donald Trump ha ridotto di oltre il 90% due monumenti nazionali dello Utah, il Bears Ears e il Grand Staircase Escalante. La riduzione è veramente enorme, perché passiamo, il Bears Ears è passato da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi meno di un decimo, e il Grand Staircase da 1.870.000 a 181.541. Anche qui meno di un decimo, quindi sono in tutto quasi 3 milioni di acri che perdono la tutela monumentale, sono 11.850 chilometri quadrati, quindi è una superficie più grande dell'intero Abruzzo. Ecco, in realtà non è una correzione di confini, ma è un'amputazione territoriale. La Casa Bianca la chiama right sizing, cioè riportare i monumenti alla loro giusta dimensione. Una parola tecnica rassicurante dietro la quale compaiono interessi molto concreti: uranio, rame, vanadio, piombo e altri minerali definiti strategici per l'industria e la sicurezza nazionale. Quindi sempre soldi, sempre risorse, sempre terre, sempre la stessa cosa. Trump sostiene di avere restituito la terra al popolo con questa operazione, ma a quale popolo, signor Trump? Non certo alla Navajo Nation, agli Hopi, agli Ute Mountain o agli Ute Indian Tribe o agli Zuni, per i quali Bears Ears è un paesaggio ancestrale e sacro. E neppure ai cittadini americani che prima già potevano visitarlo, attraversarlo e praticarvi attività ricreative in tutta tranquillità. Quindi le aree escluse restano in larga parte federali. Quello che cambia è che adesso si può reclamare e sfruttare il sottosuolo, quindi aprire miniere e fare insomma di tutto, ridurlo insomma a una miniera, insomma, ecco, ben poco visitabile. A voi il primo brano della puntata, una voce nativa contemporanea, potente, impossibile da confinare nel passato, The Hallucination, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, con Stadium Powwow.

Allora, Bears Ears non è un inventario di reperti, innanzitutto diciamo questo. Allora, comprende canyon, altopiani, sorgenti, villaggi ancestrali, abitazioni rupestri, kiva, sepolture, sentieri cerimoniali, epitogrammi. Ma non è un vero e proprio sito archeologico, grande sito archeologico, è proprio un paesaggio culturale vivente, nel quale le testimonianze del passato sono ancora legate alle comunità native, alle loro conoscenze, alle cerimonie, alle piante medicinali e alla memoria degli antenati. Quindi, invece, nella proclamazione presidenziale si sostiene che questi reperti siano molto comuni nell'Ovest americano e non giustifichino quindi la protezione di un territorio tanto vasto. Proviamo ad applicare ora questo criterio all'Italia, ok? Allora, una villa romana sarebbe sacrificabile perché esistono molte rovine romane? O una necropoli etrusca perderebbe valore perché non è l'unica? Naturalmente no. La diffusione delle testimonianze dimostra invece la profondità di una civiltà e non la sua irrilevanza. Quindi il valore di Bears Ears sta proprio nel rapporto tra i luoghi, una sorgente, un sentiero, una montagna, una sepoltura. Un racconto e la comunità che continua a riconoscersi in quel territorio. Per trasformare un paesaggio in un giacimento, bisogna prima spezzare questa relazione. Quindi si traccia una linea intorno a una rovina e si dichiara sacrificabile tutto ciò che la circonda. La miniera comincia quindi proprio dalle ruspe. Comincia però ancora prima, quindi comincia nelle parole e poi dalle ruspe. La perdita dello status di monumento nazionale non elimina ogni altra protezione, ma cancella la tutela del paesaggio e riapre, dopo 60 giorni da questa appunto dichiarazione, la possibilità di nuove richieste minerarie e geotermiche. Quindi la porta non conduce domani mattina a una miniera in ogni canyon, ma viene nuovamente aperta. E mentre questa porta si apre, Trump ne chiude un'altra davanti alle nazioni native. Parliamo ora della commissione tribale cancellata. La Bears Ears Commission riuniva i rappresentanti delle cinque nazioni native legate al monumento e che partecipava alla gestione cooperativa del territorio insieme alle autorità federali. Quindi non era un organismo simbolico, ma contribuiva alla pianificazione e portava nella gestione anche le conoscenze indigene tradizionali. La proclamazione di Trump la scioglie formalmente, quindi rimarranno le consultazioni previste dalle altre leggi, ma consultare e condividere il potere non sono certo la stessa cosa. Si può ascoltare un'opinione, ringraziare e poi decidere tranquillamente il contrario. Partecipare alla gestione significa invece avere un ruolo concreto nella decisione. Quindi alle nazioni native viene lasciato il diritto di parlare. Ad altri resta il potere di scegliere. Al posto della commissione tribale viene previsto un organismo più ampio nel quale i rappresentanti nativi siederanno insieme a esponenti locali, allevatori, imprenditori, operatori turistici, proprietari e utilizzatori di veicoli fuori strada. In questo modo la relazione ancestrale e politica delle nazioni con Bears Ears viene ridotta a uno dei tanti interessi presenti sul territorio, cioè alla pari appunto di chi ha un veicolo fuori strada. Una sepoltura, un luogo cerimoniale e una pista per fuori strada finiscono sullo stesso tavolo. Non è condivisione, ma è perdita, disinteresse del potere tribale. Pensate, insomma, quanto tempo ci è voluto per recuperare un po' di terreno, un po' di potere, tutto questo lungo percorso durato tanti, tanti anni e come poi basti una nuova legge. Ascoltiamo adesso il secondo brano con Ray Saragossa, In the River, a Protest Song, una canzone di protesta.

0: dicevamo in apertura, ai turisti resta la cartolina, quindi la decisione dell'amministrazione viene giustificata con la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti devono ridurre la dipendenza dall'estero per i minerali necessari alla difesa, alla produzione e ai trasporti. Quindi il meccanismo è noto, la montagna sacra diventa un ostacolo strategico e la tutela ambientale un lusso. La sovranità tribale è un intralcio alla produzione. Il colonialismo estrattivo cambia vocabolario, ma non conclusione. Quindi sotto una terra legata ai popoli indigeni esiste qualcosa che il potere desidera. Quindi il rapporto di quei popoli con il territorio diventa secondario. Le aree coinvolte sono in gran parte terre federali, non proprietà tribali formalmente sottratte alle nazioni, ma la classificazione giuridica non cancella la storia e non annulla il valore culturale e spirituale del paesaggio. La contraddizione diventa ancora più evidente osservando la promozione turistica dello Utah. Lo Stato vende al mondo canyon intatti, siti ancestrali, silenzio, natura, cultura indigena. Invita i visitatori a comportarsi responsabilmente e a rispettare ogni pietra. Poi sostiene la riduzione delle tutele da un territorio più grande dell'Abruzzo. Quindi ai turisti viene chiesto di non spostare un reperto. Alle imprese viene riaperta la possibilità di scavare il sottosuolo. Quindi si usa la cultura nativa per attirare i visitatori, ma si cancella la commissione nativa che partecipava alla gestione. Quindi le compagnie guardano i minerali. Ai turisti resterà presto la cartolina, quindi diciamo resteranno da vedere miniere, scavi e quant'altro. Allora, gli altri monumenti e la battaglia legale. Quindi, allora, la legalità di queste programmazioni sarà contestata. L'Antiquities Act attribuisce al Presidente il potere di istituire monumenti nazionali, ma non gli riconosce esplicitamente quello di ridurli o di cancellarli addirittura. L'amministrazione Trump sostiene di possedere questa autorità, come ben sappiamo, insomma, nel senso che sia un'amministrazione che sostiene di poter fare qualsiasi cosa. E le nazioni tribali e le organizzazioni ambientaliste sostengono il contrario e hanno annunciato dei ricorsi. La battaglia si sposterà quindi nei tribunali, ma i procedimenti potranno durare molto più dei 60 giorni previsti per la riapertura delle aree escluse. Quindi, oltretutto, c'è anche da dire questo, che potrebbero essere non essere casi isolati. Ci sono altri quattro monumenti nazionali indicati come obiettivi di riduzioni legate allo sviluppo energetico e minerario. Il Banjo Itakveni in Arizona, l'Ironwood Forest, sempre in Arizona, Chuckwalla in California e Organ Mountain Desert Peaks in New Mexico. Non risultano ancora decisioni equivalenti contro questi quattro monumenti, ma è difficile ignorare il pericolo. Parliamo invece di questo: che cosa possiamo fare noi dall'Italia per intervenire in qualità, prima di tutto, come non siamo cittadini americani, quindi non possiamo votare negli Stati Uniti, non possiamo presentarci come cittadini americani, possiamo però intervenire come viaggiatori e potenziali turisti internazionali. Per questo mi sono mossa per organizzare una campagna di email individuali di protesta indirizzate alle autorità federali, al governatore dello Utah e agli organismi che promuovono lo Stato come destinazione turistica. Quindi il nostro potere rimane sempre legato ai soldi, quindi ai soldi che possiamo portare come turisti. Quindi deve essere non una petizione anonima e non un invio automatico. Quindi ogni partecipante può mandare personalmente il proprio messaggio firmandolo con nome, cognome, città e paese. Quindi chiederemo il ritiro delle riduzioni di Bears Ears e Grand Staircase, la sospensione delle nuove concessioni, il ripristino di un ruolo reale delle cinque nazioni native nella gestione e la protezione degli altri monumenti sotto osservazione. Allora, io ho predisposto il testo in inglese, la traduzione italiana e i recapiti ufficiali. Chi desidera partecipare può venire sul nostro gruppo, appunto, Nativi Americani Ieri Oggi su Facebook, oppure può scrivere anche a Radio Talpa, oppure può scrivermi un'email anche alla mia email personale, che è raffaellamilandri@gmail.com. Ovviamente una sola email non fermerà una miniera, ma molte proteste personali possono produrre pressione politica, attenzione pubblica e un danno d'immagine che gli enti turistici comprendono perfettamente. Ogni operazione di saccheggio conta sulla durata breve delle notizie. Aspetta che l'indignazione si consumi e che il pubblico guardi altrove. Questa volta non dobbiamo permetterlo. Quanto potere abbiamo oggi noi come cittadini? Pochissimi, ma almeno come turisti e come viaggiatori possiamo farlo. O perlomeno, anche se non qualcuno di noi non sarà mai stato sicuramente negli Stati Uniti, però insomma noi potenzialmente siamo tutti viaggiatori e visitatori, no? Quindi, per chiudere, Donald Trump sostiene di aver restituito la terra al popolo. In realtà non l'ha restituita né alle nazioni che la considerano sacra, né ai cittadini che potevano già frequentarla. E ha ridotto due monumenti nazionali a meno del 10% della loro estensione, ha riaperto la strada alle richieste minerarie. Personalmente aggiungo che cioè, per me la cosa più strepitosa e più bella proprio degli Stati Uniti sono i parchi naturali, i monumenti nazionali, questi spazi enormi dove, ecco, ad esempio non c'è neanche una lampadina, cioè non c'è l'elettricità, magari non c'è neanche il segnale per il cellulare, ma qui sta proprio il bello, cioè la natura, la natura intatta e comunque anche poi queste bellissime culture che si trovano, insomma, che sono un po' dappertutto nel paesaggio. Quindi un paesaggio amputato non sarà più lo stesso paesaggio. Questa non è una revisione amministrativa, è il vecchio colonialismo estattivo rivestito con il linguaggio della sicurezza nazionale. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri Oggi su Radio Talpa. Tra poco vi faccio ascoltare il terzo brano di chiusura che è Chi se cola this land, questa terra. Quindi parlatene, condividete la notizia, partecipate all'invio delle email, perché Bears Ears non è un giacimento e non è una cartolina da vendere, mentre il suo sottosuolo viene consegnato alle miniere. Noi non resteremo in silenzio.
1: I got to tell him the world view of this song in Anishinaabe, Akin Gabio Shitamagoyan means this earth, we were made for her. And I said, your dad would love this. And he said he would. Because the worldview changes, you know, this land was made for you and me. But when you sing it in Anishinaabe, it says we were made for her. And so he likes this worldview, and it's a worldview that's a lot of the change. It's at that crux of change where people can't see things that are so simple to some people.

0: Allora, care amiche e cari amici, avete sentito oggi cosa significa perdere protezione su terre sacre? Non è solo un danno ambientale, è una ferita alla storia e alla dignità di popoli che custodiscono questi luoghi da millenni. Noi stiamo con i Navajo, con gli Hopi, con gli Ute, gli Zuni. Difendere Bear Earls e Grand Staircase Escalante significa difendere la memoria, la cultura e il futuro di tutti noi. E allora ringraziamo Raffaella Milandri e cerchiamo di sostenere le popolazioni native con quello che possiamo fare. E Raffaella Milandri vi ha detto quello che si può fare. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: lasciata sopra. BFF Songs,
1: le canzoni amiche
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: era il magico, meraviglioso George Harrison, Beatles, ex Beatles, più Beatles, non vado avanti, con Got My Mindset on You, e questa è BFF, la trasmissione musicale condotta da Eva Evil e
1: Lucy Lucille.
0: Harry and Real, andiamo in onda su Radio Talpa, www.radiotalpa.it, ogni venerdì alle 19 e in replica con repliche alternative la domenica alle 15, ma anche su Radio Icaro e anche in streaming su Icaro Play il venerdì alle 23 e la domenica alle 21. La nostra trasmissione, dovete sapere, che si basa sul nostro rapporto di amicizia mio e di Lucy Lucille, che ci siamo conosciute nel lontano 1976.
1: Brava.
0: E in ogni puntata affrontiamo le canzoni con l'anno che segue, praticamente siamo arrivati già al 1987.
1: Mamma mia, vola, vola su tempo, vola il tempo, vola.
0: E questa canzone non è propriamente di George Harrison, in realtà è una canzone, è una cover, perché è stata scritta e composta da Rudy Clark, originariamente registrata da James Ray nel 1962, ma George Harrison la pubblicò nell'87, proprio nel suo undicesimo album in studio Cloud Nine, che aveva registrato per la sua etichetta Dark Horse Records. La prima volta che ascoltò questa canzone fu durante una visita a sua sorella negli Stati Uniti nel 63, 5 mesi prima che i Beatles apparissero per la prima volta all'Ed Sullivan Show. Sua sorella viveva nella campagna dell'Illinois e mentre era lì Harrison visitò negozi di dischi e acquistò diversi album, e uno di questi era proprio l'album di Ray del 62, che conteneva la canzone Got My Mindset on You. E così decise nell'87 di registrare la sua canzone nel suo studio casalingo di Freer Park, con Jeff Lynne alla produzione e al basso alle tastiere. E ne è venuta fuori questa canzone veramente divertente. Io ricordo il video, Luci, noi avevamo iniziato a fare le superiori in questo periodo, e c'era una bella coppia in questo video, il ragazzo veramente carino, la ragazza molto carina, e raccontava un po' la storia d'amore.
1: Non me lo ricordo, lo andrò a vedere, lo andrò a cercare, perché è proprio zero.
0: Tu invece nell'87 hai pensato qualcosa di veramente carico, molto più carico della mia canzone, oppure no?
1: Beh, dai, è carica anche la tua canzone. Bitter Fruit di Little Steven. Steven Van Zandt è un musicista, cantante e attore statunitense. Deve la sua fama soprattutto al fatto di aver suonato la chitarra e il mandolino nella E Street Band del mitico Bruce Springsteen.
0: Esatto.
1: Esatto. La canzone Bitter Fruit è una canzone di protesta contro l'interferenza degli Stati Uniti in America Latina. E gli Stati Uniti vediamo che interferiscono ovunque.
0: Ancora
1: e
0: oggi.
1: Ancora.
0: E sempre di più.
1: Sempre di più, brava. È un brano che contesta l'imperialismo e l'intervento americano appunto in paesi stranieri, evidenziando il dolore causato alle popolazioni locali. Bitter Fruit è un frutto amaro, il ritornello quindi, no? Frutto amaro, dobbiamo lasciarlo morire, invita a interrompere questo ciclo di violenza. E quindi oggi più che mai voglio ascoltare Bitter Fruit, perché è molto molto attuale.

0: E loro erano i Pogues, meravigliosi, meravigliosa band, non tanto il cantante, perché dovete sapere che non è particolarmente affascinante, McGowan, però...
1: Sei crudele!
0: Sono crudele, ma se lo vedi puoi confermare. E la meravigliosa Fairy Tale di New York, una canzone pubblicata proprio dalla band nell'87 e eseguita insieme alla cantante Christy McCall. È una ballata stile folk irlandese, è stata votata come la miglior canzone natalizia di tutti i tempi in vari sondaggi televisivi, radiofonici e giornalistici, effettuati nel Regno Unito e in Irlanda. Quindi Enrico, voi come Radio Talpa non avete potuto votarla, ma probabilmente avreste caldeggiato anche voi questa canzone. Quello che sentite è il nostro Harry Rilla, la nostra regia, detto anche Harry Styles, che ci supporta e sopporta in ogni puntata.
1: Bravo.
0: Vi volevo anche dire che praticamente questa canzone descrive una sorta di sogno ad occhi aperti di un immigrato irlandese che sta passando la vigilia di Natale smaltendo una sbornia chiuso in una cella da ubriachi a New York, quando un altro ubriaco chiuso con lui nella cella si mette a cantare una strofa della ballata irlandese The Rare Old Mountain Dew. Il narratore, che tra l'altro è McGowan, inizia a sognare il personaggio femminile del brano. Il resto della canzone, che può essere interpretato come un monologo interiore, prende la forma di una botta e risposta tra la coppia, che la vigilia di Natale, litigando, parla delle proprie speranze giovanili distrutte dall'alcolismo e dalla dipendenza dalla droga. Quindi un pezzo che sembra molto brillante,
1: come
0: in
1: sempre.
0: Realtà ha una bella dietrologia.
1: Sì, come sempre, giusto. E vai, io Luci. Ti rispondo con Wishing Well di Terence Trent D'Arby.
0: Ecco, vedi la risposta esatta a questa canzone, neanche farla apposta.
1: Un celebre brano funk soul, estratto dall'album di debutto Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Ma tu lo sai che oggi Terence Trent D'Arby vive a Milano?
0: Davvero?
1: Ha cambiato nome, si chiama Sananda Maitreya.
0: Facile da trovare sui citofoni.
1: Sì, molto. E continua a comporre e produrre musica come artista indipendente. E negli anni 2000 ha continuato la sua carriera tra soul, rock e sperimentazione. Wishing Well comunque è il singolo più famoso del cantante e il brano è un esempio di pop soul funk molto apprezzato, e la canzone è contenuta nel suo primo disco. È tutto qua.
0: E allora ascoltiamo Terence
1: Salama Sananda,
0: sperando nel nostro posto di desideri che si avveri qualcosa.
1: Salama.

0: Allora erano i fantastici Motley Crue con Girls, Girls, Girls, l'avete sicuramente riconosciuta.
1: Girls, Girls, Girls.
2: Siamo noi, Eva.
0: Siamo noi. Noi ragazze un po' vintage, diciamo.
2: No,
0: ragazze.
2: Non lo diciamo.
0: Eternamente ragazze.
2: Brava.
0: E un singolo di questa band hair metal. Hair metal perché ovviamente ha definito questo stile musicale delle band hard rock con questi cappelloni, di cui ce n'erano tanti negli anni 80, anche negli anni 70. Sì. E il primo singolo dell'estratto dell'omonimo album dell'87. Il video della canzone è in uno street club, pensate un po', dove i quattro componenti della band, Nicky, Mick, Tommy e Vince, si siedono al primo tavolo per guardare lo spettacolo. Poi esiste una versione non censurata del video in cui le scene del club sono più esplicite, la ragazza è addirittura in topless.
2: Allora non siamo noi, noi siamo bacchettone.
0: Esatto. L'album raggiunse il secondo posto nella Billboard 200 dietro soltanto a Whitney Houston, perché Whitney debuttò proprio in quello stesso periodo, però noi l'ascoltiamo nella prossima puntata. Whitney, vi do una piccola anticipazione.
2: Spoiler.
0: I Motley Crue si sarebbero rifatti con il loro disco successivo Dr. Feelgood, che raggiunse le prime posti in classifica, e quindi diciamo che ancora erano un po' sottotono, ma io li vedo già carichi e molti, molto hair metal.
2: Siamo... Hai visto il loro documentario?
0: Non ho ancora visto. Però siamo ancora nell'87 con un'altra manciata di bellissime canzoni. Luci, la prossima che ascoltiamo quale sarà?
2: The Right Thing dei Simply Red. Bellissima. Ah. Allora, io Simply Red li adoro, bravissimi. È un inno pop soul sul desiderio passionale e l'intenzione di agire correttamente in una relazione intima. Il testo esplora la seduzione, l'attrazione fisica e il coinvolgimento emotivo, intesi come il modo giusto di connettersi. Quindi sinonimi possono essere fare la cosa giusta, agire correttamente, fare il gesto appropriato, la mossa giusta e il momento

Opportuno. È un brano pop energetico e ha un testo che esprime il desiderio sincero e intenso di unirsi a qualcosa, a qualcuno, in modo appunto giusto e naturale. E quindi The Right Thing è in Simply Red. Oh!

0: E qui vi ricordo che torniamo nella colonna sonora di Dirty Dancing, perché questa era Angry Eyes di Eric Carmen, una canzone che questa è dell'87, visto che stiamo affrontando le 87 songs. Lui è un cantante americano. E il film vi ricordo che vedeva come protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze. Noi lo chiamiamo recentemente, anzi non più recentemente, purtroppo scomparso. E gli autori del brano sono John De Nicola e Frankie Previte, che sono anche gli autori dell'altra canzone del film, che è I Have the Time of My Life, forse più famosa. E questa scena è stata inserita nella questa canzone è stata inserita nella famosa scena nella quale Patrick Swayze, Johnny Castle, da una delle sue lezioni di ballo a Baby, che era Jennifer Grey. Ecco, e la storia, la nemesi, la storia di questa canzone, adesso faccio un po' di Wikipedia, mi piace, fu contattato per incidere la canzone dal suo ex produttore in un momento in cui sembrava di aver bisogno e aveva deciso lui ormai di abbandonare la carriera musicale di interprete e quindi voleva soltanto dedicarsi alla composizione. E invece la demo originale del brano è stata inserita insieme ai demo originali di altri brani del film in una raccolta intitolata Dirty Dancing The Original Demos. E insomma, a chi interessa tutta la colonna sonora può trovarla nell'original demos del film. È comunque un film veramente, io li ricordo, e vorrei citare la nostra terza BFF,
1: Bonna Tyler.
0: Questa è una canzone che è dedicata a lei, perché eravamo andati a vederlo al cinema a Gabicce e io ricordo che ogni volta che compariva Patrick lei faceva delle esternazioni e poi sgridava me, quindi tutta la gente intorno pensava Eva, cosa? Vabbè, questi sono i ricordi anni 80.
1: Adesso la Bonna Tyler è tremenda, la
0: al cinema Tyler. Adesso non si può fiatare, giustamente.
1: E io cosa ti rispondo? Con una canzone un po' assurda, non so, te la ricordi? Mia bocca di Jill Jones?
0: Sì, me la ricordo. Okay. Tu volè
1: la mia bocca. And I love another. Era tutta strana. Allora, Jill Jones conosce Prince a 18 anni nel 1980, dietro le quinte di un concerto di Rick James. Lei è figlia della manager della diva della Motown Tina Mary e fa la corista. Prince ha appena pubblicato l'ultimo album Dirty Mind e con la sua band fa da artista a spalla nel tour di James. È l'epoca in cui va sul palco con un paio di mutandine maculate, calze autoreggenti e un trench. Gilles lo urta in un corridoio stretto e gli dice: «Ehi, e chi saresti tu?» Prince si limita a sorridere. E il singolo Mia Bocca è un singolo un po' particolare, non si capisce neanche in che lingua la cantano. Comunque, ve la dedico. Mia bocca.
2: On the first hot day, I created something a little too hot. Now check it out.
3: I know those people say

0: Restiamo nel 1987 con Susan Vega e Lucca, è stato il singolo più famoso di questa cantante cantautrice, ma dovete sapere che io la adoro, l'ho anche sentita in concerto al Velvet, perché comunque è anche compositrice e avevo anche un libro delle sue raccolte poetiche, perché è una persona veramente sensibile. Dovete sapere che il testo racconta la drammatica storia dei maltrattamenti fisici subiti in famiglia da un bambino chiamato Lucca. E il brano nell'estate dell'87 raggiunse la terza posizione nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti e permise alla giovane cantante Susan Vega di diventare nota al grande pubblico. Nel 2021 Susan Vega ha rivelato che la canzone parlava proprio degli abusi emotivi e fisici che aveva subito lei da parte del suo patrigno Edoardo Vega Jung. Infatti, fino all'età di 9 anni, Susan ignorò che il padre naturale fosse Richard Peck, in cui in seguito riprese i contatti. E ha fatto questa dichiarazione molto toccante. Infatti, nella mia famiglia c'erano abusi, in realtà io sono Lucca.
1: Oddio, dopo Luci,
0: alleggeriscici un pochino, perché adesso ho una coltellata.
1: La classica canzoncina anni 80, leggera.
0: E con quella intanto diamo gli orari e salutiamo,
1: ecco,
0: tutti.
1: Brava, gli dai te, perché io non imparerò mai. Adesso me li devi scrivere per bene.
0: Io sono quella che dà i numeri praticamente,
1: brava,
0: mi dai per quella.
1: Brava,
0: allora, BFF, la trasmissione delle Best Friends Forever, le canzoni amiche, o come volete dirle, definirle, con noi, assente giustificata la nostra buona Tyler, e presente invece il nostro super Henry Styles alla regia. Lucy, Lucille, Eva e Leville vanno in onda ogni venerdì alle 19 www.radiotalpa.it, ma anche la domenica alle 15. E inoltre invece su Radio Icaro, su Radio Play in streaming o sui 92 MHz il venerdì alle 23 e la domenica alle 21. Vai.
1: Bravissima.
0: Lucy, con la leggerezza, dai saluti con la leggerezza.
1: Super leggera. Allora, quasi mi vergogno, Eva, però dopo...
0: Perché gli Smith non sono mica leggeri.
1: No, ma non è quella.
0: Ah, non sono gli Smith. Hai cambiato in corso d'opera.
1: Sì, perché... Dopo che ho sentito My Name is Luca, insomma, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, non so se ve la ricordate.
0: Sì.
1: E il film era Mannequin, un film di un manichino che diventa donna, adesso il film non me lo ricordo bene. Comunque, questa canzone dice, nessuno potrà fermarci ora, e cosa celebra naturalmente? Un amore invincibile, capace di superare ogni ostacolo e durare per sempre. È un inno alla determinazione di coppia e alla costruzione di un futuro insieme, nonostante le avversità esterne, sottolineando la forza dell'unione. Mi è venuto il rosghino perché non è che ci credo tanto. Indica la volontà incrollabile di due persone di rimanere unite, affrontando insieme sia i bei momenti che le difficoltà. Viene utilizzata come inno al trionfo dell'amore e alla perseveranza, quindi insomma proprio un pezzo tutto pieno di sogni, condivisione e amore. A voi, Nothing's Gonna Stop Us Now degli Starship.

0: Ma adesso Morris ci sente bene perché abbiamo scelto due canzoni proprio di questa band. Prima parto io con questa bellissima canzone che avete appena ascoltato, il primo singolo tratto dall'album Strange Days We're Strange Ways We're Here We Come, ce la posso fare, che viene appunto pubblicato il 10 agosto dell'87 e venne fuori dall'amore mio di Morrissey, dice Johnny Marr, per Young, Gifted and Black di Bob Handy e Marcia Griffiths. Entrambi la adoravamo, così il nostro brano cercava di catturare quello spirito. Se si ascoltano le parti degli archi su entrambe le canzoni è possibile accorgersene. Poi invece il testo parla di una ragazza costretta in ospedale dopo un terribile incidente dal punto di vista del suo fidanzato, che ha per lei parole insieme preoccupate e sarcastiche, e quindi praticamente nel finale drammatico Morrissey canta anche il temuto ironico addio, let me whisper my last goodbyes, I know it's serious, cioè lasciami sussurrare l'ultimo addio, so che è serio. Quindi diciamo che è una canzone un po' ironica, e sappiamo che Morrissey è un personaggio ironico, ma anche abbastanza, con un carattere molto deciso. Abbiamo saputo anche anni fa che a Roma aveva contestato qualcosa con i vigili urbani. Secondo me incontrarlo per strada è meglio lasciarlo passare.
1: Prego.
0: Tocca a te, Luci, sempre con gli Smith.
1: Sempre con gli Smith, stesso album. Che fantasie che abbiamo avuto, Eva.
0: Noi siamo in empatia,
1: siamo in empatia, brava, da lontano. E, stesso album, quindi, Strange Ways Here We Come. E il brano è noto per il suo testo ironico. Ah, non ho detto il nome. Allora, il nome è molto difficile. Ci vuole un quarto d'ora.
0: La puoi dire anche alla fine quando lo lanciamo. Intanto presenta.
1: Ecco, sì, brava, la diciamo così la dico una volta sola. Il brano è noto per il suo testo ironico e il video girato a Manchester con i membri della band in bicicletta. Non fu pubblicato come singolo nel Regno Unito per riferimenti ai violenti fatti di cronaca dell'epoca. Originariamente previsto come singolo nel Regno Unito, fu ritirato e pubblicato solo in America, Australia e in alcuni mercati europei, tra cui la Germania, a causa di una frase sul massacro di massa, ritenuto inopportuna dalla BBC dopo il massacro di Hungerford. Comunque, nonostante la controversia, la canzone è considerata un classico della band, spesso citata nelle classifiche di gradimento dei fan. Quindi, pronta, eh? Sei pronta?
0: Vai.
1: Stop me if you think you have heard this one before.
0: Bravissima, The Smiths, e con questa concludiamo il 1987.
1: Che fatica, 87, che fatica.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Calcagliandro. Dopo qualche settimana di assenza e qualche replica di puntate dello scorso anno sul canale ADMR Rock Web Radio, torniamo a trattare nuovi protagonisti del mondo dell'arte che ruota intorno alla musica. Il primo personaggio di questo nuovo inizio è William Roger Dean, artista, architetto, designer ed editore inglese, che inizia l'attività a fine anni 60 per attraversare il millennio, realizzando loghi, oggetti d'arredamento, progetti futuristici di ambienti e alloggi, poster e copertine d'album per numerosi musicisti. Roger Dean nasce nel 1944 ad Ashford nel Kent. Trascorre gran parte dell'infanzia fra la Grecia e Hong Kong, al seguito del padre ingegnere dell'esercito britannico. Il piccolo Roger si appassiona alla storia naturale e all'arte paesaggistica cinese, il Feng Shui, che influenzerà in maniera determinante la futura produzione artistica. Nel 1959, al ritorno dall'Inghilterra, frequenta l'Ashford Grammar School e poi il Canterbury College of Art, studiando design d'arredamento. Conseguito il diploma nazionale in design, si iscrive al Royal College of Art di Londra, dove nel 68 termina gli studi col massimo dei voti, vincendo un premio per il lavoro sulla tematica relativa al senso di tranquillità indotto dall'architettura domestica. L'esuberanza creativa di Roger Dean nel design d'arredamento lo porta a progettare una sedia a forma di riccio di mare, il cui brevetto viene considerato il predecessore del puff, ove la seduta si comprime e si adatta alle forme e alle dimensioni dell'utente. La sedia fa parte della collezione permanente del Victoria ed Albert Museum. Nel 1968 Roger Dean viene chiamato a progettare un'area salotto nella discoteca al piano superiore del Ronnie Scott Jazz Club di Soho. Mentre lavorava al club, il trio britannico-inglese The Gun chiese a Dean se potevano usare uno dei suoi dipinti per la copertina del loro album. Egli rimase sorpreso, non si considerava un granché come artista grafico. Lui era un architetto, un designer di interni, e non gli era mai passato per la testa che i suoi dipinti potessero essere così preziosi per qualcuno.

Roger Dean ricevette circa 5.000 sterline per il lavoro con i Gunn. Si trattava di una cifra notevolmente superiore a quella guadagnata dai lavori legati all'architettura di interni, oltretutto con molto meno sforzo. Pertanto, l'artista inglese decise di cimentarsi nel design musicale, non solo per i soldi, ma anche per la maggiore notorietà che poteva garantire al suo lavoro di arredatore e di disegnatore. Dean inizia a lavorare dove e come poteva, realizzando cover anche per artisti jazz che pubblicavano dischi per la Vertigo Records. Questi primi lavori non gli piacevano tanto, definendoli esercizi austeri e sin troppo restrittivi per le idee che avrebbe voluto realizzare. Nel 1970 Roger Dean disegna il logo dell'etichetta indipendente Fly Record. Il lavoro lo porta a realizzare anche la cover per un singolo di Mark Bolan, musicista di punta dell'etichetta. L'artwork prevedeva la composizione delle note di copertina e dei testi, ma Dean, non avendo mai seguito composizioni simili prima di allora, completò gli inserti a mano con l'assistenza di un grafico per indicare al personale addetto alla stampa dove posizionare il testo. La reazione positiva dell'etichetta per il suo stile calligrafico portò Dean a scrivere a mano il testo per ulteriori singoli di Bolan e per altri progetti discografici, conferendogli la fiducia necessaria per dedicarsi maggiormente alla calligrafia, allo studio dei loghi e al lavoro di grafico. Nel 1971 la voglia di lavorare in ambito musicale crebbe ancora, sebbene Dean continuasse a dedicarsi all'architettura e a piccole mostre dei suoi lavori di arredatore e disegnatore. Dopo diversi incontri con David Howells, che aveva ingaggiato per la copertina dei Gunn, Roger Dean accettò di lavorare alla cover di Osibisa, album del 1971 dell'omonima band Afro Rock. Il design della cover è un'elaborazione immaginifica di un paesaggio africano con una coppia di elefanti volanti. La copertina di questo disco è uno dei primi segnali dello stile con cui Roger Dean avrebbe raggiunto la fama nazionale e internazionale, grazie anche al poster realizzato dalla società Bigot, che vendette un grande numero di copie dell'immagine grafica. In seguito Dean affermò: «Da quel momento in poi ho potuto fare quello che volevo».

La copertina di Osibisa traccia una strada precisa attraverso la quale Roger Dean si sarebbe avventurato senza esitazioni. In questo lavoro troviamo già gli aspetti preminenti delle sue opere future. Paesaggi fantastici e new age, come quelli che ci ricordano il mondo di Avatar di James Cameron. Si tratta di paesaggi composti da forme spesso curve, naturali, dove la figura umana è quasi sempre assente. Il tutto viene realizzato attraverso l'uso dell'acquerello, dell'inchiostro, del carboncino o del collage per evocare grande armonia, senso di equilibrio e di pace. A metà del 1971, nella sua ricerca di nuovi ingaggi per lavorare nel mondo musicale, Roger Dean invia un portafoglio a diversi discografici, tra cui Phil Carson, direttore generale europeo dell'Atlantic Records. Carson chiama Dean a lavorare per una delle rock band dell'etichetta, gli Yes. Lo assume per realizzare la copertina del quarto album, Fragile, del 1971. Questo lavoro segna anche l'inizio di una lunga collaborazione con la band inglese che durerà fino ai giorni nostri. E infatti nel 1972 Dean realizza anche il logo della band che è stato utilizzato nella maggior parte degli album. Oltre alle copertine, Dean e suo fratello Martin hanno lavorato anche le scenografie del tour degli Yes dal 1973 al 1976. Le sue opere d'arte completano davvero la musica degli Yes, paesaggistica, quasi orchestrale e con molti arrangiamenti stratificati. Dipingevano quadri con il suono e il Roger dipingeva quadri con immagini, quindi il tutto si completava davvero. Per Fragile, Dean, piuttosto che su un'immagine specifica, si concentra su una storia, quella mitica della creazione. Un bambino vive su un pianeta che si sta disgregando, al punto che si rende necessario costruire un'arca spaziale per trovare un altro luogo in cui vivere. Le immagini, caratterizzate da un grande equilibrio, erano il perfetto completamento delle atmosfere celestiali evocate dalla band. La cover raffigura sul fronte un piccolo pianeta, mentre sul retro lo stesso pianeta si dissolve e la sua popolazione fugge nello spazio attraverso una barca a vela di legno.

Nel corso della sua attività, Roger Dean progetta anche il logo dell'etichetta Virgin Records. Siamo nel 1972 e Dean disegna i famosi gemelli, perfetta sintesi della musica dei tempi. Due siamesi sono seduti accanto a un albero, con un drago dalla lunga coda ai loro piedi. Il logo fu utilizzato fino al 1977, quando l'etichetta mise sotto contratto i Sex Pistols, il cui leader, Johnny Rotten, non gradiva l'idea che sugli album della band apparisse un marchio dall'aspetto smaccatamente hippie. Questa vicenda rappresenta bene la forza dirompente esercitata dal punk sul mondo musicale dell'epoca, con l'estensione del contrasto al rock progressivo, anche contro i suoi stessi simboli estetici, in una battaglia senza quartiere, che arrivò a modificare anche i costumi sociali. In ogni caso, il binomio di Roger Dean con rock progressivo dei primi anni 70 ha fatto la fortuna dell'artista e delle band per cui lavorava. Oltre agli Yes, Dean lavorava anche con Uriah Heep e Gentle Giant, utilizzando sempre quegli elementi paradossali e surreali, accompagnati da un equilibrio di forme e colori, diventando marchio di fabbrica e complemento delle loro evocative atmosfere musicali. Nel 1973 gli Yes pubblicano Tales from Topographic Ocean. La tematica di fondo è la conoscenza secondo la specifica religione indù. Il disco riceve recensioni contrastanti e, pur diventando disco d'oro in Inghilterra e negli Stati Uniti, resta simbolico dagli eccessi manifesti del rock progressivo. L'idea della cover nasce dall'incontro tra le meditazioni spirituali e l'amore con la rappresentazione di paesaggi e traiettorie immaginarie. Nessuno degli elementi ritratti è un'invenzione di Dean. Ogni elemento disegnato trova riscontri nella realtà, dal tempio piramidale che si staglia contro il disco lunare, che è quelli di Chichen Itza, alle rocce di Stone Age e Evebury, tra le quali nuota un banco di pesci d'aspetto preistorico. I lettori di Rolling Stones votarono nel 2004 la copertina come la più bella della storia del rock.

Il cambio di paradigma ricevuto dalla musica progressiva con l'avvento del punk nella seconda metà degli anni 70 ridimensiona in qualche misura anche il lavoro di Roger Dean. Negli anni 80 la sua produzione creativa si concentra su altre aree di interesse, soprattutto scenografia, architettura e l'arte dei videogiochi. Nel 1981 collabora col fratello Marty alla Technonic House, una casa per il nuovo millennio. Bella, ecologica, economica, veloce da costruire e pensata per resistere nel tempo. Il progetto esposto all'annuale mostra internazionale delle idee per la casa che si tiene a Birmingham era nato da due distinte idee. Da una parte i progetti universitari di Roger per letti e camere da letto, destinati alla sicurezza e tranquillità dei bambini. Dall'altra la capsula di isolamento del fratello Martin, un cui prototipo era anche apparso 10 anni prima nel film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica. Roger Dean, sì dall'epoca dei college, aveva elaborato idee su come il design e l'architettura fuori dagli schemi avrebbero potuto cambiare il mondo in cui viviamo, il modo in cui pensiamo, la maniera in cui interagiamo con il nostro ambiente. I prototipi dei suoi progetti rispondevano a domande precise. Perché un edificio deve essere rettangolare? Perché le modalità di progettare oggetti di uso quotidiano seguono ancora idee vecchie di centinaia di anni? Dean non ha mai smesso di lavorare sul design industriale e civile, ma l'opportunità di dedicarsi all'arte che non ha potuto praticare al college continuava a tirarlo per la giacca. Nel 1982 esce Asia, album d'esordio dell'anonimo gruppo britannico, pubblicato da Geffen Records. Il disco raggiunge il primo posto nella classifica Billboard e risulta l'album più venduto nell'anno negli Stati Uniti. Se alla fine in oltre 10 milioni di case in tutto il mondo entra una copia dell'album, non può non avere un ruolo l'arte seduttiva immaginifica di Roger Dean. Egli realizza una delle più apprezzate cover con un dragone azzurro a testa gialla, corpo lungo e serpentiforme, ricoperto di peluria a squame e che spunta dalle acque del mare. L'immagine prende liberamente spunto dai draghi asiatici, essere positivi e di grande saggezza.

Durante gli anni Ottanta, pur continuando a realizzare copertine di dischi, Roger D. matura la consapevolezza che l'ascesa del CD come supporto musicale avrebbe portato al declino della chimicosmosi fra musica ed arte, con cover frequentemente di cattivo gusto e un modo di sacrificare la qualità per risparmiare denaro sulla produzione. Fu così che Dean inizia a cimentarsi col mondo dei videogiochi e nel 1984 collabora col fumettista Michael Kaluta alla produzione di The Black Onyx, primo di una serie di progetti che Dean realizzerà insieme a Hank Rogers, progettista del videogioco. Roger Dean lavora anche per diversi altri videogiochi come Obliterator del 1988 e Shadow of the Beast del 1989. Tra l'altro, gli viene commissionato di ridisegnare il logo di Tetris, di cui nel 2001 viene revisionato il progetto con la copertina di Tetris World. Con l'inizio del nuovo millennio, Roger Dean rinnova il suo impegno nella musica, continuando a prediligere il genere rock progressivo. Dopo la crisi degli anni 80 e 90 comincia a tornare in auge il vinile e le nuove band progressive, così come anche i gloriosi gruppi anni 70, si evolvono costantemente e si rinnovano, cercando di rimanere maggiormente in linea con sonorità moderne e rendendo le produzioni musicali meno proliste e più fruibili radiofonicamente. L'opera dell'architetto disegnatore torna prepotente in auge, facendosi conoscere anche dalle nuove generazioni di musicisti e ascoltatori, col suo stile futuristico. I paesaggi e gli animali mitici, i meravigliosi edifici e i funghi fantasiosi. Nel 2017 Roger Dean collabora con i White Willows, gruppo art rock norvegese che mescola elementi di pop orchestrale, rock progressivo, jazz rock e persino elementi di elettronica. Il disco è futurop e l'artista inglese realizza una delle sue più classiche copertine. Dean rappresenta un paesaggio costituito in prossimità da una foresta e in lontananza da archi di pietra e da isole galleggianti. Da questo lavoro vi propongo l'ascolto del brano che dà il titolo all'album, Future Hope.

Grazie alla sua straordinaria attività artistica, Roger Dean ha ricevuto nel 2002 un dottorato onorario presso l'Accademia d'Arte dell'Università di San Francisco e nel 2009 una borsa di studio dall'Università d'Arte di Bournemouth. Nel 2013 Dean riceve un distintivo d'oro al merito dall'Accademia Britannica di Autori e Compositori, mentre nel 2021 pubblica la sua prima opera d'arte sulla piattaforma digitale di aste, Nifty Gateway. Roger Dean è ancora molto richiesto come progettista teatrale, architetto e design civile industriale. Possiede due spazi espositivi permanenti, il più grande a East Sussex del Regno Unito e l'altro presso l'Arte Scambio di San Francisco. Entrambe le gallerie espongono opere originali e stampe, schizzi e disegni in edizione limitata della sua sterminata produzione artistica. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi lascia un buon pomeriggio e vi dà appuntamento fra 15 giorni sul canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto. E se vai...

bullets

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

bloody hell. I'm sweating here.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni venerdì.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Il ritratto della serena e composta solitudine di un uomo che ha fatto pace con i suoi errori del passato. Questa è la perfetta sintesi di Perfect Days, uno straordinario film d'autore di Wim Wenders che ho avuto la fortuna di vedere mentre ero in volo, spostandomi da Roma nel Canada, a Edmonton, dove tuttora mi trovo. Per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, una buona giornata a tutti quanti voi, dalla voce di Maurizio, benvenuti. Degli interpreti straordinari come Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada e Yumi Aso. Questi sono i protagonisti di Perfect Days nella Tokyo di oggi.

Beh, Hirayama è un sessantenne giapponese che pulisce i bagni pubblici della città con attenzione meticolosa ai dettagli e dedizione certosina al suo lavoro. Ogni giorno segue la stessa routine, un'attenta pulizia personale prima e dopo quella dei bagni altrui, un'innaffiata alle piante che ha salvato dalla disattenzione cittadina, un panino al parco all'ora di pranzo. Lungo il suo percorso, talvolta si ferma ad osservare le piante che lo sovrastano, scattando foto alle chiome o fa uno spuntino presso qualche tavola calda. E ogni tanto fa qualche incontro, ad esempio con Takashi, il ragazzo che rileva il turno pomeridiano di pulizia dei bagni, con una ragazza al parco, con un senzatetto scollato dalla realtà, con la proprietaria di un ristorante che gli riserva piccoli trattamenti di favore. E quando sale a bordo del suo furgone, beh, allora la colonna sonora è eccezionale. Ascolta Lou Reed con e senza i Velvet Underground e Patti Smith, The Animals e Van Morrison, Otis Redding e Nina Simone, così come quando è a casa legge William Faulkner e Patricia Highsmith, ma anche la sottovalutata Aya Koda.

Un Perfect Days, dunque, che racconta le giornate perfette di Hirayama come una quieta affermazione di dignità quotidiana. L'uomo svolge il suo lavoro con gesti precisi ed essenziali, accogliendo l'occasionale contatto umano anche nella forma anonima di una partita tris proposta su un foglietto, con generosità e rispetto. Tutto in lui è rimasto analogico, come le musicassette che ascolta o la macchina fotografica, i cui rullini vanno fatti sviluppare e le fotografie vengono collezionate in scatole numerate che archiviano la nostalgia del tempo che passa.

Wim Wenders, in veste di regista e sceneggiatore con Takuma Takasaki, mette a frutto la sua grande familiarità con il documentario per creare un film di finzione che segue le giornate del suo protagonista come una camera nascosta e poi però racconta i sogni di Hirayama come un'elaborazione artistica del giorno appena vissuto.

La concezione architettonica di Wenders incastona la figura umana in spazi ben squadrati e confinanti. E in una Tokyo in cui il sole sorge, non a caso siamo nel paese del Sol Levante, accompagnato dalla canzone perfetta, The House of the Rising Sun.

La fotografia nitida e precisa di Franz Lustig accompagna il ritratto della serena e composta solitudine di un uomo che sa di appartenere ad un'altra epoca e che ha fatto pace con i suoi errori del passato. Kōji Yakuso è lo straordinario interprete di questo film quasi muto che si snoda in purezza attraverso uno sguardo contemplativo, ma mai artefatto.

Dicevamo un film quasi muto, ma quante belle canzoni in questa colonna sonora di Perfect Days che oggi vi ho voluto proporre in questo breve speciale su questo film che vi invito assolutamente ad andare a vedere, perché la magia che Wim Wenders riesce a regalarci in questo film è davvero unica. Da Maurizio, benvenuti qui dal Canada. Un abbraccio a tutti quanti voi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio, benvenuti. Beh, oggi insieme faremo un viaggio indietro nel tempo, torneremo nella Parigi del 1900 per poter riascoltare quella meravigliosa voce che apparteneva a Edith Piaf. Ne parliamo quest'oggi perché in questo 2025 ricorrono i 110 anni dalla sua nascita. Una grande artista nata a Parigi il 19 dicembre del 1915, è morta ad una giovane età, appena 48 anni, a Grasse, il 10 ottobre del 1963. Edith Piaf, pseudonimo di Edith Giovanna Gassion, è stata la voce simbolo della chanson francese tra gli anni 30 e i primi anni 60, soprannominata la Mont Piaf, il passerotto, per la sua figura minuta e la voce capace di mille sfumature dall'aspro al vellutato, ed è considerata una delle più grandi interpreti della canzone d'autore francese di sempre. In particolare, quest'anno, ricorrendo i 110 anni, ovunque si stanno svolgendo dei tributi, degli omaggi a questa grande artista. E io voglio ricordarvi uno spettacolo che sicuramente sarà meraviglioso il 20 novembre di quest'anno al Teatro Duse di Bologna, un grande show per omaggiare Edith Piaf, ma di questo ne parleremo in seguito. Iniziamo l'ascolto della sua voce, lei è Edith Piaf.

Edith Piaf ebbe un'infanzia difficile, nata da un padre contorsionista ed una madre cantante di strada, crebbe inizialmente con la nonna. Pensate un po', le dava vino al posto del latte per uccidere i microbi, e poi ancora con il padre e la nonna paterna, titolare di un bordello. A 8 anni cantava per strada con lo pseudonimo di Miss Edith per guadagnare qualche moneta e sfamare sé e suo padre. Nel 1933, a soli 17 anni, diede alla luce Marcel, morta di meningite 2 anni dopo, un dolore che la segnerà per tutta la vita. Nel 1935 fu scoperta Legernis dal proprietario Louis Leplay, che la ribattezzò la Mont Piaf e la lanciò sul palcoscenico parigino. Dopo l'assassinio di Leplay e un breve periodo trascorso ai margini, fu il compositore e impresario Raymond Esseau a forgiare il suo repertorio, affidandole brani che le avrebbero permesso di esplodere come icona culturale e voce di Parigi liberata. Tra i suoi grandi successi, almeno 5 brani restano scolpiti nella memoria collettiva, a cominciare dalla Vie en Rose del 1945, di cui se ne conoscono migliaia e migliaia di versioni. Un brano in cui viene esaltata la dolcezza e la bellezza dell'innamoramento, visti come occhiali rosa sulla vita. E allora ascoltiamocela insieme, la Vie en Rose.

Altro grande successo indimenticabile è In Al-Amour del 1950, scritto come dedica al pugile Marcel Cerdan, suo grande amore, morto in un incidente aereo nel 1949.

Un altro grande, grandissimo successo è Non, je ne regrette rien del 1956. Una canzone in cui è presente sofferenza, perdita e resilienza, l'elogio dell'indipendenza di chi ha conosciuto il dolore fino in fondo. E questa canzone, Non, je ne regrette rien, diventa un inno di rinascita e sfida alle avversità.

Nel 1959 poi Edith Piaf canta Milord, altro grande successo, empatia sociale e condizione dei perdenti, storie di marginalità e solidarietà. Questa Milord racconta la compassione di una donna verso un gentiluomo sconsolato. Una canzone anche questa, meravigliosa. Lei è Edith Piaf in Milord.

E ancora, ricordiamo Padam Padam, nostalgia e forza dei ricordi, quel motivo che torna in testa come un cuore che batte, rimandando a giovinezze e amori perduti. Padam Padam del 1951.

E chi non ricorda sous le ciel de Paris, dove vengono esaltati gli angoli magici di questa magica città, celebrazione e malinconia di Parigi, la città vista come teatro di sogni e ricordi.

Ed è in questi anni che si maturarono i più grandi successi di Edith Piaf. Gli anni seguenti furono segnati da nuove passioni e tragedie. La morte di Cerdan la gettò nella dipendenza da morfina ed alcol. Nel 1962 sposò il giovane cantante Theo Sarrapeau, ma ormai la salute era compromessa. Si spense nell'ottobre del 63, a 48 anni, a causa di una cirrosi epatica, lasciando una Parigi in lutto e un'eredità musicale immortale. Il suo impatto sulla chanson réaliste fu enorme. Grazie a lei, compositori e interpreti come Yves Montand, Charles Aznavour e Georges Moustaki trovarono una cassa di risonanza, mentre la sua capacità di fondere dolore e speranza continua ad ispirare cantautori di ogni lingua e generazione. Le canzoni, dunque, di Edith Piaf hanno inciso profondamente sulla storia della musica francese in diversi ambiti. Per quanto riguarda la canzone d'autore, la sua arte ha cristallizzato il modello della chanson réaliste, unendo testi autobiografici e carica emotiva. Con la sua voce intensa e i testi poetici, Piaf ha fissato uno standard di espressione sentimentale a cui si sono ispirati innumerevoli cantautori francesi, plasmando il linguaggio stesso della canzone d'autore. Esempio interpretativo trasversale, il suo stile drammatico e dal vivo ha oltrepassato i confini nazionali. Artisti come David Bowie e Lou Reed riconoscevano nella vibrazione viscerale della sua voce un modello universale di coinvolgimento emotivo da cui hanno mutuato l'idea di un cantante e attore che trasmette il testo più col corpo che con l'artificio. La sua musica, le sue interpretazioni rivitalizzarono il mercato discografico. Pensate un po', nel 1960 la riproposizione di Non, je ne regrette rien, concerto dal vivo al Teatro delle Olimpiadi di Parigi, allora sull'orlo del fallimento, indusse un boom di prevendite tali da salvarne l'esistenza. Questo episodio dimostrò il potere di un singolo brano di Piaf nel rilanciare un'intera struttura culturale e nell'influenzare il modello di business dei locali di Parigi. E poi l'internazionalizzazione della musica francese, perché brani come la Vie en Rose varcarono le frontiere linguistiche e diventarono standard mondiali, aprendosi a decine di cover in multilingue. Grazie a Piaf, la chanson è passata dall'essere un fenomeno provinciale a un genere riconosciuto anche nei mercati anglofoni, favorendo scambi culturali che hanno arricchito sia la scena francese sia quella internazionale. Insomma, Edith Piaf, un personaggio che vivrà sempre grazie alla sua voce impressa in queste canzoni che continuano ad emozionarci. E sono tanti, dicevamo, gli appuntamenti di quest'anno e per la prima volta in Italia Piaf The Show, una delle voci più iconiche della storia, rivive in uno spettacolo mozzafiato, così dicono gli organizzatori, al Teatro Duse di Bologna il 20 novembre di quest'anno. I biglietti sono in vendita proprio da questi giorni. E le riviste del settore definiscono questo spettacolo drammatico, arguto, caloroso, autentico, semplicemente fantastico. La storia della leggendaria chanteuse e della sua carriera viene raccontata attraverso le sue canzoni senza tempo. È un'esperienza travolgente e romantica. La protagonista dello spettacolo, l'acclamata artista internazionale Nathalie Lhermitte, accompagnata da una band al vivo, si trasforma in Edith Piaf sul palco, tracciando un ritratto grandioso e agrodolce con una ricca tavolozza musicale della Parigi dei primi del Novecento. A 110 anni dalla nascita di Edith Piaf, lo spettacolo francese più apprezzato al mondo che la celebra arriva dunque in Italia. È uno spettacolo emozionante in cui rivivere la storia incredibile della grande cantante attraverso i suoi più grandi successi come la Vie en Rose, No, Je ne regrette rien, Hymne à l'amour, Mon légionnaire, La foule, Milord, Mon Dieu e l'accordéoniste. Sul palco, tra scenografie mozzafiato che vi trasporteranno indietro nel tempo, negli anni 30, 40 e 50, un cast di talenti che conta sulla voce e sul carisma della star internazionale Nathalie Lhermitte e sulla regia di Gilles Massala. Nata dunque nel 1915 e attiva soprattutto tra gli anni 30 e l'inizio degli anni 60, Edith Piaf
In conclusione, è stata una delle artiste più rappresentative della chanson francese della sua epoca. Durante la sua breve, emozionante, tragica vita, che pare tratta da un romanzo, ha regalato al mondo canzoni indimenticabili che l'hanno resa immortale e che tuttora ritroviamo in colonne sonore di film e pubblicità. E allora, se volete rivivere il mondo di Edith Piaf, non mancate di recarvi il 20 novembre al Teatro Duse di Bologna per Piaf The Show con una incredibile Nathalie L'Hermite. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: State ascoltando Radio Talpa.
1: You are listening to Radio Talpa.
2: State ascoltando Radio Talpa.
3: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
4: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. 81, 82, 83, 84. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Lankmaze, duo anglosassone formato da Neil Hartor e Stephen Lascope, uno dei brani più famosi per il duo, The Day Before You Came, un brano che chiude l'album Mind Stout del 1984. La band attiva nella prima metà degli anni 80 ha pubblicato 7 album, di cui 3 in studio. Ed ora New Order.

Boy Don't Cry è il secondo singolo della band britannico The Cure, pubblicato il 12 giugno 1979. Il brano è tratto dall'album omonimo, riedizione per il mercato americano del loro lavoro d'esordio, Three Imaginary Boys. E questi sono i Soft Cell.

Nel 1981 usciva sul mercato l'album d'esordio dei Soft Cell, Non Stop Erotic Cabaret. Il duo britannico, composto da Mark Albom e David Bell, col brano So. E questi sono gli Ultravox.

dall'ottimo Vienna, grande lavoro degli Ultravox del 1980, Passing Strangers, il long playing del primo disco con la presenza di Midge Ure al posto di John Fox, ed ora gli Stranglers.

Sometimes, brano portante del lavoro d'esordio degli Strangers Rattus Norvegicus, pubblicato nel 1977, gran brano per la band di Hugh Cornwell.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata al progressive rock. Nella prima metà degli anni 70 si ha il massimo periodo di splendore per il progressive rock. Nacque per rispondere all'esigenza di dare alla musica rock maggiore spessore culturale e credibilità. I maggiori rappresentanti di questo genere musicale, nato nel Regno Unito, sono gli Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Emerson, Lake & Palmer, solo per citarne alcuni tra i più famosi. Un movimento questo che influenzò non poco anche la musica in Italia. Nacquero così numerosi gruppi con alterna fortuna. Accanto ai famosi Premiata Foneria Marconi, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, Aria, solo per citarne alcuni, ne nacquero tanti altri che ebbero meno fortuna, come gli Osanna, il Rovescio della Medaglia, i Trip, Panna Fredda e tantissimi altri. Ora un altro grande pezzo di Genesis, dal mitico LP Sell England by the Pound del 1973, Dancing with the Moonlight Night.

0: different song in there.
1: Closer to the Heart della band Rush, canadesi, formati nel 1968. Nella loro carriera hanno pubblicato 31 album e sono considerati tra i massimi esponenti della scena progressive. Ora dal settimo album dei Van der Graaf Generator, il brano Masks.

dall'LP World Record, uscito nel 1976 con la formazione classica Peter Hamill, David Jackson, Hugh Banton e Guy Evans. Ora un grande gruppo italiano, il Banco del Mutuo Soccorso. Il brano è un estratto dall'omonimo album di debutto, uscito nel 1972.